Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

show them here, and it all comes back. The yellow sun.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

It's how wonderful life is.

Good luck. Thank you.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.
1: Ah, eccoci qua, buona domenica a tutti voi. Jolly Sunday to all of you. My God, what a Sunday, beautiful Sunday, beautiful Sunday. Sunday morning, right on time with you. Allora, vediamo le prime pagine del giornale, se ci sono delle belle notizie. Diavolo di sabbia a Foggia, il fenomeno allarma i passanti, conseguenze del caldo estremo. Addirittura il diavolo di sabbia, mamma mia ragazzi, polverone della Madonna, sembra di essere in Africa. Berlino riapre il fronte ai richiedenti asilo, verranno espulsi verso l'Italia, grazie Germania, grazie, tutti verso di noi. La decisione, una ragazza in fuga dalla Somalia, il primo allontanamento tedesco, tutti da noi, va bene. Palazzo Chigi e Moncloa, lì a Madrid, alla guerra dei nervi, la mediazione di Bruxelles. Foti o Fotiti, la loro una rappresaglia. Ceuta, il fallimento di Sanchez, terremo il punto fino a fine crisi. Mattarella sia rispettata la dignità nei flussi migratori. Roma, Madrid, lite continua. Gianluca da Fiumicino a Barcellona, scendere con i documenti in mano, un salto indietro nel tempo. Tutti invasori o disperati, falsi miti sui migranti che accecano la politica. Poi guardiamo un po' se ci sono le primarie nel campo largo, fatelo ancora più largo che così andrete con 10 partiti al potere. Mascherine Covid, il governo non vuole rendere noti i dettagli sull'intesa da 100 milioni. La CIA cerca un leader per prendersi Cuba, ci sono 3 candidati, uno è Fausto Ernesto Zanetti, mi hanno chiesto stamattina, mi ha telefonato la CIA, oh, a Fausto, vuoi essere candidato per beccare, per to catch Cuba? Ma sì, ostia, come no? Allora, Velasco, l'allenatore che regala le vite degli altri. Pellacani e i suoi 5 ori da reco, bravissimo, stupendo, meraviglioso, mi manca tuffarmi nel passato e rivedere mio nonno. Davanti a tutti c'è l'Inter, la Juve in ritardo, allarme Milan e Roma. Amare significa non dover mai dire mi dispiace, I'm sorry. It's hard to say I'm sorry, una canzone di Elton John, dai, avevo citato il film più lacrimevole di sempre. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, non lo so. Malore in Riviera per Lady Gucci, l'abbiamo già detto, dai, l'abbiamo già detto, ma che muoia impestata questa brutta strega. Drone ucraino esplode in Bulgaria, Kiev un errore. Odessa sotto attacco russo, esplosione a Kharkiv, 2 morti, droni colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. In generale frenano Trump sulla guerra in Iran. L'ex consigliere di Obama, i germi dell'autocrazia colpiscono anche gli USA, ma la società sa difendersi. Hunter Biden, il cancro di mio padre si è diffuso alle ossa, è molto doloroso, morirà fra poco morirà, come tutti noi, io... Speriamo fra 50 anni. Secondo di Trump, allo yen non si avvicina il taglio dei tassi. Londra, birre in piedi vietate al pub. A difesa della tradizione interviene il premier Burnham. Allora, vediamo se c'è qualche altra notizia. Scout colpito dal fulmine, salvato da un'amica. L'ho rianimato per 20 minuti e il cuore ha ripreso a battere. Bello, ecco un'amica vera. Un'altra amica gli avrebbe preso il cellulare, il portafoglio e sarebbe andata via. Pestata morta a Cervia, le ultime notizie. No, mamma mia, che brutte notizie. Passiamo a su Roberta Valeriani, che lei è sempre pronta.
2: A tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 9 agosto. Nella prima parte di questa giornata avremo cieli in prevalenza sereni, ma con nuvole in graduale aumento al nord-ovest. Nel pomeriggio ci saranno rovesci e temporali in Valle d'Aosta, sul Piemonte, sui settori alpini più settentrionali di Lombardia e Alto Adige e sull'Appennino abruzzese, molisano e meridionale. Altrove avremo invece prevalenza di sole. Le temperature minime resteranno stazionarie o andranno in lieve calo. Le massime aumenteranno dappertutto, con punte al nord di 33-36 gradi e al centro, al sud e sulle isole di 33-38 gradi. I venti soffieranno deboli e i mari saranno generalmente calmi o poco mossi. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 9 agosto 2026, è il 221esimo giorno dell'anno, 32esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 144 giorni. Si festeggiano San Romano e Santa Teresa Benedetta della Croce. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:12 minuti e tramonterà intorno alle 20:18. La luna è calante. Oggi è la giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1994, per sostenere e promuovere la diversità antropologica e culturale e per ricordare che queste popolazioni da preservare sono più di 5.000, distribuite in circa 90 paesi del mondo. Nonostante siano solo il 5% della popolazione mondiale, le popolazioni indigene proteggono l'82% della biodiversità del mondo, possiedono, occupano o utilizzano circa il 22% della superficie terrestre globale, rappresentano la maggior parte della diversità culturale mondiale e hanno creato e parlato la maggior parte delle quasi 7.000 lingue del mondo. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale delle pesche. Avvenne questo giorno, il 9 agosto 1173, a Pisa venne dato il via ai lavori di costruzione della torre campanile per la cattedrale di Santa Maria Assunta, poi diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza come Torre di Pisa. Il monumento nel 1987 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il 9 agosto 1945, a tre giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciarono una seconda bomba atomica. L'obiettivo principale era la città di Kokura, ma venne accantonato per scarsa visibilità. La bomba venne quindi sganciata su Nagasaki, dove uccise 74.000 persone. Il 9 agosto 1976 il critico d'arte e docente Giulio Carlo Argan venne eletto sindaco di Roma nelle file del Partito Comunista Italiano. Fu il primo non democristiano alla guida dell'amministrazione cittadina. Il 9 agosto 1986, di fronte ad un pubblico di 120.000 persone, si tenne a Naworth Park, nell'Inghilterra orientale, l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nati questo giorno, il 9 agosto 1920 era nato a Lizzano, in Belvedere, in provincia di Bologna, il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Enzo Biaggi. Il 9 agosto 1922 era nato a Palermo il giornalista e conduttore televisivo Sandro Paternostro. Il 9 agosto 1939 è nato a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, il politico, economista e accademico Romano Prodi. Il 9 agosto 1957 è nata a New York l'attrice Melanie Griffith. Il 9 agosto 1960 è nata a Roma l'attrice Barbara De Rossi. Il 9 agosto 1963 era nata a Newark, nel New Jersey, la cantante e attrice Whitney Houston, spesso chiamata semplicemente The Voice per le caratteristiche uniche della sua voce. Il 9 agosto 1973 è nato a Piacenza il calciatore Filippo Inzaghi. Scomparsi in questo giorno, il 9 agosto 1919 si spense a Montecatini il compositore napoletano Ruggero Leoncavallo, autore dei Pagliacci e della Bohème. Era nato il 23 aprile 1857 a Napoli. Il 9 agosto 1962 moriva lo scrittore e aforista tedesco Hermann Hesse. Era nato il 2 luglio 1877 in Germania. Il 9 agosto 2020 moriva l'attrice, sceneggiatrice e drammaturga Franca Valeri. Era nata a Milano il 31 luglio 1920. Aforisma di oggi. L'esperienza non ha alcun valore etico, è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori. Questo è un aforisma di Oscar Wilde. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Allora, adesso, per favore, non ridete. Per favore, non ridete. Io ho un amico, da molto tempo, insomma, che in Messico, che lui è un chitarrista, tra l'altro, chitarrista di musica popolare, fa musica popolare proprio... people music, shall we call it people music? Ecco, Era un po' che non lo sentivo. Lui si chiama Domingo e siccome oggi è domingo, cioè domenica, la voglio farvi ascoltare. Ma non ridete, guardate che si offende. Rido solo io, sia chiaro, perché è un mio amico, perciò non c'è nessun problema. Hai capito? Ma voi ascoltatela bene, questa canzone che si intitola Te vas acordar de mi, pasaje, autor Domingo Rendón. Vamos a escuchar Domingo Rendón, el mio amico de México. E vamos, nos! Mi raccomando, trattatemelo bene.

Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo. Poi c'è anche un suo amico. Mi ha mandato anche un suo. Mi ha mandato un LP praticamente. Non li ho ancora scaricati tutti. Le canzoni, eccolo qua. Domingo, domingo. Io te amo demasiado, Domingo. Allora, è bravissimo. Altro che Guccini. Ma chi è Guccini in confronto al mio amico Domingo? Mazza, oh. Allora, Somos Ladrones. Ah, con un titolo così, guardate, dedichiamolo a Conte del Movimento 5 Stelle. Somos Ladrones. Sentitelo, porca. Allora, Somos Ladrones, passaggio di Joe Brito, un suo amico praticamente, insomma, fanno i beveraggi assieme, si incontrano nelle cantinas e fanno le canzoni dopo un litro e mezzo, forse anche di più, di vino italiano. E vamos a escuchar esta nuova canzone del grande, grandissimo José Brito, passaggio Somos Ladrones.

Bravo, te pagherà, los ladrones te pagherà también. Sì, bellissimo. Guardate che vado avanti un'ora e mezza con questo tipo di musica, eh. Tranquilli, tranquilli, vado avanti tutta la mattina con questo tipo di musica. Guardiamo chi ha il potere di rimanere e quelli invece che lasciano. No, dai, dai. Dai, modo, è un amico che mi sono dimenticato che era ancora mio amico. Domingo Rendon, ecco. Mi ricordo 10 o 12 anni fa mi ha mandato la sua prima canzone, forse ce l'ho ancora qualche parte, adesso lo so. Beh, andiamo avanti con SS Project e Valeria Rossi, Vima.

Che carina anche questa canzone, rivedendo te, tutto il mondo si è fermato, anche il mio cuore si è fermato, perché ho visto te. 10:21 minuti primi su Radio Puntazione, questa domenica calda, caldissima, la prima domenica tutti in ferie, tutti lì sulla spiaggia, tanti sulla spiaggia naturalmente. Fatevi un bagno subito e vi rinfrescate al momento. Busco lo

Vamos, vámonos, te busco yo, te faço una testón, cabezón, así. Se te busco io, se te busco io. Allora, 10 e 25 minuti primi, chi abbiamo? Adesso l'ultima canzone del mio amico svedese, eccolo là. Tutti vengono a trovarmi, verrò a trovarti, sì, I'll come and see you, I'll come and see you, sì. Go mai visto nessuno, go mai visto. Allora, dai, dalla Svezia, Sir Blood, eccolo qua con questa canzone che si intitola Time Stand Still. Ah, manca la S però, guarda, è terza persona singolare, manca la S. Time stands still. Ah, non voleva fare still S, ho capito. In modo la grammatica inglese è grammatica, insomma, dai. Almeno terza persona, eh? Dai, su, non sbagliamo, non facciamo questi errori.

0: Adesso chi c'è? Eccolo qua, cantando e parlando con la nostra Roberta Valeriani. 10 e 30 minuti brevi.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Ci abbiamo con noi un cantatore italo-americano, Nucle, ciao!
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Senti, presenti questo bellissimo singolo, Danger Sexy, eh? Questo pericolo sessuale, carina questa cosa.
3: Pericoloso e sensuale, sì.
2: Senti, questo brano che è dance, synth, pop, e che c'ha anche delle influenze new funk, è molto bello. Ci sono i bassi che sono trascinati da synth degli anni '80, è un ritornello che è fortissimo. Come ti è venuto in mente? Perché è proprio carino, raccontami.
3: Beh, diciamo che le mie influenze ovviamente sempre nascono da piccolo, ascoltando il più grande intrattenitore, no? Mettiamoli così.
2: Ah, Michael Jackson. Lo so che tu sei un amante.
3: Le influenze poi rimangono, quindi cerchi sempre di fare un qualcosa che ti ha ispirato a fare questo percorso, no?
2: Sì.
3: È una cosa da sempre che mi piace fare.
2: Ed è bello perché tu racconti l'attrazione magnetica e la chimica di un incontro capace di accendere emozioni e trasformare la realtà in una festa senza fine. Un concentrato, cioè, di leggerezza, ritmo e positività. Questo brano, ragazzi, è bellissimo, eh? Ascoltatelo dopo. Bravo, bravissimo.
3: Grazie.
2: E poi tu con la musica vuoi trasmettere un messaggio, se non ho capito male. Nella vita non bisogna mai arrendersi, anche quando tutto sembra crollare, bisogna cercare sempre, a trovare sempre la forza di rialzarsi. Bravo.
3: Esatto.
2: Anche perché ho visto che tu hai avuto, cioè, c'è stato un periodo che ti sei fermato, vero?
3: Sì, purtroppo sono capitati degli eventi nel mio percorso, lungo il percorso mi hanno purtroppo fermato per causa maggiore.
2: È un incidente che ti ha tenuto sei mesi quasi a letto.
3: Mi ha quasi tolto la vita e quindi poi ho dovuto fare un 6 mesi di allettato. Sono stato allettato per 6 mesi
2: e chiaramente
3: ho ripreso di nuovo poi a fare questo percorso.
2: È vero, ecco perché lanci pure questo messaggio di rialzarsi e riprovarci.
3: Esatto,
2: giusto. Poi c'è stato questo tuo incontro col coautore e produttore Jay Adam, che ti ha aiutato molto, credo.
3: Jay Adam è stato il mio primo incontro che mi ha poi trascinato a poter raccontare tutto quanto, e abbiamo poi scritto altri brani, e poi con la sua conoscenza poi ho conosciuto il nuovo produttore, Sergio Aldini, che abbiamo poi scritto anche questo brano qua, Danger and Sexy.
2: Senti, a proposito, Danger and Sexy, sarà un singolo e basta o farai un LP, un EP, farai qualcosa, un album?
3: No, sì, c'è un progetto in corso di continuare e poi finire tutto quanto l'album e cose varie.
2: Ah, bello, meno male, allora noi ci risentiremo. Intanto diciamo tutti i riferimenti, ti possono trovare come Lucre, scritto LUKRE, giusto?
3: Esatto, su tutti i social e anche su YouTube.
2: Oh, e così sapremo tutto, ma intanto lo risentirete perché ha detto che farà o un album LP o altri brani, quindi lo risentiremo. Adesso ci ascoltiamo questo meraviglioso brano, Danger and Sexy. Grande, grazie!
3: Grazie a voi.

0: Wow, grandissimo, grandissimo. Questo che parla inglese come Menona.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Eccoci qua, andiamo sempre più avanti con la musica. Adesso arriva la musica seria, la musica bella adesso. Ecco, arriva la musica seria del mio amico Rendon. Domingo Rendon. No, basta. Basta, basta. Però domani mattina ve la faccio ascoltare altri brani, perché me ne ha mandate almeno una ventina.

Allargati troppo, non allargarti troppo, mi raccomando, perché dopo se prendi troppo spazio anche qui a Radio 1.0 e dopo ci incazziamo, stai attento, ecco, Ah, Brilliant Mind, avevo bisogno di questa canzone, avevo bisogno di sentire il Soil Loco de tu piel, questa frase stupenda, quest'estate, me la ricorderò per sempre.

estoy feliz. No, non l'ha detto così, io sto felice perché io so e senti. Non lo ha detto, non l'ha detto, è tutto una, un altro tipo di meaning, di significato, naturalmente. Chi è questo qua? Ah, è mia amica Miro. Sugar Daddy mi ha mandato questa canzone stamattina. Sentite che bella, è molto bella, molto.

0: anche Sugar Daddy, dedicate entirely to me, dedicata a me questa canzone, questo lo so, Sugar Daddy, con i miei capelli grigi e così via. Ogni bambino o una bambina deve avere un esempio di daddy con i capelli grigi. Chi è? No, La Playa del Sole.
1: Ritmo de tu cuerpo lento.
0: Che bella questa canzone, sentite. Proprio ti fa venire voglia di andare in spiaggia. Playa del Sole, La Spiaggia del Sole, eccola qua. Con questa cantante, non mi ricordo come si chiama. Katiusha Ruiz.

è finita Blé del Sol, non c'è più Sol, il Sol se volviò, il Sol se volviò, eccola qua la canzone che dedico a te. Yeah!

Ma chi è che cantava in diretta? Ma chi è che cantava in diretta? Ma non lo so.

Mamma mia, a sentire la voce di Rossio mi viene voglia di fare una certa canzone. Dai che lo faccio, ma chi se ne frega, la faccio mortalà, ma chi se ne frega. Rod Stewart, nella sua versione veramente particolare, è molto tempo che non canto questa canzone. Have I Told You Lately, bella, oh my God. Dedicata a chi?

0: That's what you do. Bene, allora si può.
1: Radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci Radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di Radio.stereo.

tutti da Katyusha Ruiz. Benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1999. Uno speciale dedicato alla top 10 dei 10 singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1999. Decimo posto per il cantautore italiano Jovanotti, che nell'estate 99 trionfa al Festival Bar con il brano Un raggio di sole, estratto dall'ottavo album in studio Lorenzo 1999, Capo Horn.

nono posto per la cantante norvegese Lene Marlin, che si fa conoscere a livello internazionale con il suo singolo di debutto Unforgivable Sinner, estratto dal suo primo album in studio Playing My Game.

Saliamo all'ottavo posto con un altro singolo di debutto della cantante americana Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Grazie a questa canzone, Christina si fa conoscere a livello internazionale, vende oltre 8 milioni di copie e vince il Grammy Award come migliore nuova artista dell'anno.

0: al miau.
1: In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1999 troviamo la reginetta del pop Britney Spears con il singolo d'esordio Baby One More Time, con il quale vende ben 10 milioni di copie.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1999. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. La cantante indonesiana Anggun scala le classifiche di tutto il mondo con il suo grande successo Snow on the Sahara. L'album omonimo da cui è estratto il singolo è stato premiato con numerosi dischi d'oro e di platino e si attesta al sesto posto di Hit Parade Italia.

Parliamo ora di una delle colonne sonore del cinema più amate del mondo, tratta dal film Notting Hill, con protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant. Il singolo portante When You Say Nothing At All, del cantante irlandese Ronan Keating, diventa il brano più importante dell'intera pellicola. Al quinto posto della nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1999.

Saliamo in quarta posizione con l'allegro singolo 50 Special del gruppo pop rock bolognese dei Luna Pop. Tratto dall'unico album in studio del gruppo dal titolo Squarez, la canzone è stata interamente scritta dal frontman del gruppo, Cesare Cremonini, poco prima di affrontare l'esame di maturità.

raggiunge una grande popolarità in tutta Europa grazie al contratto discografico con la Warner Music e all'album di debutto Dedicated To, certificato disco di platino. Ci riascoltiamo il suo maggior successo, If You Believe.

secondo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1999 troviamo il singolo pop latino Mambo No. 5 del cantante tedesco Lou Bega. Il brano è un remake del brano sentimentale del 1950 di Pérez Prado, musicista e compositore messicano.

primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1999, se lo aggiudica una tra le boy band più amate della storia della musica, i Backstreet Boys, con il brano I Want It That Way. Della discografia della band divenne la più significativa della loro intera carriera.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1999. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance Show Me If You Want It, Dino Sup di Gemmano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

l'estate del 69, dai, 69. Ah, Summer 69, appunto, questa è una bellissima canzone dalla voce stupenda di Mr. Brian.

appunto, e adesso era una lady del Bonville, proprio dalle quelle parti del Sudafrica, che era stato lanciato nel 1971 da un certo Cat Stevens, che adesso si chiama in un'altra maniera, ma non importa, lasciamo perdere. Bella questa canzone, molto sincera, Lady del Bonville.

potremmo fare tre brani, ma che ne facciamo 4, 5, 6 dopo, appunto, di questi gruppi qua, di un gruppo. Adesso sceglieremo un gruppo e faremo 3 o 4 brani, 3 brani appunto di questo gruppo. Allora andiamo in America, di nuovo in America con Mr. David Bowie, This is not America. Eh no, è l'Italia, qua siamo in Italia, parliamo

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

mano. C'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign. In questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Dux LTD. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïse Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muth, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bald to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro, si intitola Waiting Line. Sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Re Boyard è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico, che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana, e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità, che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.